Sostegni del mio trono, un feroe vento ogni gioia distrusse. Innanzi tratto, accusato d'orribile misfatto,

compagnia all'amorose note altre ne aggiunse. Dunque il vero chiarir potria la sposa

Oh, il divin segno appese nel dì che a lui diè vita, ed egualmente il pio motto sculto vi stava.